sappia per cosa ti angosci. Se ti senti che bei drammi, ora ti rifugi in questi grammi. L'acqua sale su.